0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo

0: Cagliari e altre città d'Italia ascoltano in questo momento Radio Caffè, le più belle canzoni alla radio, in DAB, FM e in streaming.
1: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

0: No.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà?
1: Il cosiddetto Sunday Blues?
0: Su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nicola.

con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con diverse notizie e tanta musica da ascoltare. Bastano davvero 27 secondi per giudicare subito una persona? Normalmente si dice che nei primi secondi abbiamo già capito più o meno se quella persona ci va a genio oppure se a pelle non la sopportiamo. Questa cosa è una diceria o è tutto vero, confermato dagli scienziati? Lo scopriamo tra poco.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Amici di The Mag, quando conosciamo nuove persone, nuova gente, pensiamo di concedergli il tempo di raccontarsi. In realtà però il nostro cervello potrebbe aver già cominciato a farsi un'idea quando siamo ancora praticamente ai convenevoli. C'è una ricerca molto citata sulle prime impressioni che ha rivelato che possono bastare, pensate, circa 27 secondi perché una persona formuli un primo giudizio su qualcuno che abbiamo appena incontrato. Sono appena passati 27 secondi da quando sto parlando, quindi questo era il tempo per capire effettivamente se una persona ci va a genio o meno. In quella fase entrano in gioco soprattutto degli elementi immediati: la postura, l'espressione, il contatto visivo, il modo di presentarsi, altri segnali che non sono verbali. Naturalmente una prima impressione può essere completamente sbagliata e cambiare con il tempo, no? Quando conosciamo meglio una persona e decidiamo di frequentarla. Però spiega perché alcuni incontri ci lasciano immediatamente una sensazione positiva oppure negativa senza che sappiamo indicare esattamente il motivo, no, del perché proviamo determinate cose. Cioè il nostro cervello raccoglie subito, immagazzina tante informazioni su quella persona, anche solo un gesto del naso, della bocca, di come si parla, di come si gesticola, può farci andare a genio una persona o meno. Il problema però è ricordarsi che un libro non si giudica mai dalla copertina. Sicuramente anche voi oggi frequentate delle persone che inizialmente in quei 27 secondi non vi andavano a genio e poi sono diventati, non lo so, dei migliori amici, fanno parte della vostra comitiva o addirittura compagni di vita?

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Ci sono tante cose nuove che si possono scoprire ogni giorno. Per esempio, sappiate che se un ragazzo vi guarda e vi dice "sei un polyester", attenzione, perché probabilmente non sta cercando di capire con quale tessuto è fatta la vostra maglietta, ma è un nuovo insulto proprio della generazione Z. Ma cosa vuol dire polyester? Lo scopriamo tra poco.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: L'idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sapete perfettamente, cari amici, che ogni epoca ha il suo linguaggio, ha il suo slang. Prima si usavano parole altezzose, parole difficili, ordunque. Oggi invece è tutto un broski, bro e tante altre cose. Anche gli insulti cambiano, se proprio dobbiamo dirla tutta. Infatti, nello slang social dell'estate 2026 c'è una frase, una parola che sta girando tantissimo: poliester. E l'insulto è se ti dicono sei un poliester. Sta diventando un modo per definire qualcosa percepito come artificiale, costruito o poco autentico. Da qui è nata anche l'espressione polyester lifestyle, utilizzata per quelle vite apparentemente perfette sui social, ma talmente curate da sembrare prefabbricate. Avete presente le case prefabbricate? Stessa cosa. La scelta della parola è interessante. Il poliestere è un materiale sintetico, proprio l'idea del sintetico viene trasferita metaforicamente sulle persone o sui contenuti. Come già detto, ogni generazione inventa il proprio vocabolario. La cosa divertente è che appena noi impariamo finalmente a utilizzare correttamente una parola, no? dei giovani della generazione Z, probabilmente i ragazzi hanno già smesso di dirla. Tipo oggi si usa tanto aura per dire una persona aura. Questo sarà un argomento che tratteremo nei prossimi giorni, perché è interessante anche la parola aura, come utilizzarla, quando utilizzarla e soprattutto come sentirsi quando qualcuno ti guarda e ti dice oh aura, è una cosa veramente molto bella. Comunque se nei prossimi mesi, nei prossimi giorni qualcuno vi va a dire sei un poliester, sappiate che non è proprio una cosa positiva.

Abbiamo già parlato l'altro giorno di determinate cose che sono ritornate di moda proprio in quest'estate 2026, tipo pensavate di aver lasciato gli strass nei primi anni 2000, sbagliato, ci sono delle brutte buone notizie, poi dipende chi è amante degli strass, hanno ritrovato la strada di casa e adesso non si mettono soltanto sui vestiti, gli strass si mettono praticamente su tutto, lo vediamo tra poco.

tornati gli strass e si mettono praticamente su tutto. Questa moda si chiama bisling ed è la tendenza di decorare oggetti quotidiani con gemme e strass adesivi. Kylie Jenner ha proprio contribuito a riportarla sotto i riflettori, mostrando sui social oggetti completamente ricoperti di pietre luccicanti, arrivando persino a decorare in questo modo una torta di compleanno. Mi auguro che gli strass non se li siano mangiati. Vabbè, sicuramente no, altrimenti avremmo parlato di un'altra notizia. Comunque sui social il fenomeno poi si è allargato: telefonini, accessori, scarpe, praticamente qualsiasi superficie ha accettato pacificamente gli strass, ha deciso di riempirsi di strass. Ed è interessante anche perché la moda continua a funzionare per cicli, no? Quello che per qualche anno consideriamo vecchio o esagerato improvvisamente torna con un nome nuovo e diventa desiderabile, diventa ricercato. Per essere alla moda devi fare appunto questo, quindi non bisogna buttare via niente. Quel paio di occhiali assurdi del 2004 presto potranno tornare in tendenza, potranno essere gli occhiali più belli. Ecco perché è sempre bene amare il vintage, acquistare il vintage e riutilizzarlo, perché prima o poi servirà.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi come sempre per essere stati presenti. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani. Solito orario, solito posto. Intanto fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento.

0: aspetto da un'eternità.
1: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto, un saluto dalla nostra redazione. Per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza, non si registrano al momento particolari disagi. Ricordiamo dunque che a causa dei lavori questa notte fra le 22 e le 5 resterà chiusa la 4 Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Vicenza Est nella sola direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse al traffico le entrate dello svincolo di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Sempre sulla Brescia-Padova questa notte resterà chiuso lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano fra le 21 e le 6. Ricordiamo agli ascoltatori in chiusura di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo dunque è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald, a rivelarlo lo stesso premier norvegese Støre. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale

0: quale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani. Ma l'Europa stessa pare divisa, il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
1: Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia la corsa per le elezioni di midterm con una promessa shock sul piano fiscale ed economico. Il dividendo Trump, lo ha battezzato spiegando, è come quando le aziende di successo erogano i dividendi agli azionisti. Nel suo discorso di circa 2 ore, il presidente americano ha spinto sull'acceleratore. Tra 55 giorni gli americani andranno a votare per le elezioni più importanti della nostra storia, ha detto, rivendicando come successi della sua amministrazione la maggiore sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro. Abbiamo messo in sicurezza le frontiere, ha detto anche, mentre con i dazi stiamo incassando migliaia di miliardi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Nell'omeria dei funerali di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti dà voce al sentimento collettivo davanti al terribile femminicidio di cui è stata vittima in Toscana. Manca il dolore della comunità di Squinzano, il suo paese natio, in Puglia, che ieri ha affollato la chiesa Maria Regina dove si sono svolti i funerali. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato e una folta rappresentanza delle autorità con la presenza di una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. Cambiamo argomento, a Mestre torna il Festival della Politica, che quest'anno mette a confronto giornalisti, filosofi, politici e personalità della cultura sul tema Le ragioni della speranza. Cristina Scarpa ha chiesto al direttore del Festival, Nicola Pellicani, il perché di questa scelta.
2: Perché in una stagione segnata da una crisi dell'ordine mondiale senza precedenti, attraversata da guerre, da instabilità economica, conflitti sociali, abbiamo deciso di investire in una parola semplice ma molto evocativa, appunto la speranza, che non significa rifugiarsi nell'ottimismo, ma ricercare appunto le ragioni della speranza attraverso il dibattito pubblico, il confronto, l'approfondimento, e c'erano con noi a discutere autorevoli esperti, ospiti tra giornalisti, filosofi, economisti, scrittori e tanti altri.
3: Fino a domenica 45 eventi con 100 ospiti, uno dei quali particolarmente caro al festival.
2: Certo, l'anno scorso il festival fu dedicato ad Alberto Trentini, l'operatore umanitario veneziano giustamente detenuto per oltre un anno in Venezuela, poi è stato finalmente liberato e sabato prossimo sarà con noi al festival, che non solo sarà un modo per incontrarlo, per conoscerlo, ma anche per parlare del tema drammatico dei detenuti politici in Venezuela nel post Maduro.
1: Inizia con una sconfitta al Maradona, il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. Per il Napoli, tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
4: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
1: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18:45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
6: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

Song Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Gaffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per incidente si viaggia in coda verso Venezia fra la barriera di Trieste, Risert e Re di Puglia. Code in direzione opposta si registrano a causa del traffico sostenuto e sempre per traffico intenso si viaggia in coda verso Trieste fra San Donà di Piave e Cessalto. Restiamo sulla Venezia-Trieste e segnaliamo altri due incidenti che al momento comunque non provocano disagi. Segnaliamo incidente verso Trieste nei pressi del bivio con la 23 Palmanova Tarvisio in direzione Tarvisio, incidente anche in direzione Venezia tra il bivio con la 34 e Palmanova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, il traffico intenso provoca rallentamenti sia verso Trieste fra la rotatoria Miranese e Castellana che verso Padova tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Marghera. Inoltre raccomandiamo particolare attenzione alla guida, ci vengono infatti segnalati forti temporali sparsi sul territorio. In chiusura ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Radio Gaffè.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed, in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo. Il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Keshm e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni.

0: Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona mattinata e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si viaggia in coda per incidente fra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. Un secondo incidente provoca code verso Trieste nei pressi del bivio con la A23 Palmanova-Tarvisio per chi si immette in A23 in direzione Tarvisio. È invece il traffico intenso a provocare code verso Venezia tra il bivio con la A34 e Palmanova e in direzione Trieste tra il bivio con la A34 e la barriera di Trieste. Lisert. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre e segnaliamo la presenza di lavori nel tratto compreso tra il bivio con la 4 e Venezia Est in direzione Milano con chiusura della corsia di marcia. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per incidente si viaggia in coda verso Trieste fra Palmanova e la barriera di Trieste-Lizard. Sempre verso Trieste si viaggia in coda per il traffico intenso nei pressi dell'innesto con la A23 per chi viaggia in direzione Tarvisio. Traffico rallentato anche in direzione Venezia fra Palmanova e il Bivio con la A23 Palmanova-Tarvisio. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. Il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Ricordiamo nuovamente agli ascoltatori che proprio la 4 Brescia-Padova resterà chiusa questa notte fra le 22 e le 5 in direzione Venezia. Tra Vicenza Ovest e Vicenza Est, nella stessa fascia oraria, resteranno chiuse le entrate di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Sempre questa notte, fra le 21 e le 6 per lavori, resterà chiuso lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo. Gagliardo, meglio.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Signori, buongiorno, al solito 10 settembre. Noi siamo qui, fa un po' più fresco, meglio si sta. Insomma, è il nostro macchiatone, c'è fino alle 13 anche oggi su Radio Caffè. Sono Barry Mason, rimanete con noi. Bella musica.
7: Il macchiatone.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Il Corriere della Sera dice Stati Uniti, Iran, guerra in mare. Poi la Repubblica, attentato a Zelensky, drone sfiora il volo di Zelensky sulla stampa. E poi le notizie che girano regolarmente qua e là, che salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle, AWS punire i coloni, Hormuz infiamma i prezzi, gas ai massimi, giù le borse. Infatti se vedete i prezzi della benzina sono veramente da spettinarsi questa mattina. Bengalese stupratore fuori ma Roggero ancora dentro, scrive La Verità. Il Giornale, la Lega alla pace del Nord, e poi torna Beppe il castiga Conte, Beppe Grillo su Il Tempo. Il resto lo vediamo più tardi.

0: vacanza.
1: In Emilia Romagna di solito non andiamo mai a vedere i giornali, ecco, per le intimidazioni l'azienda impone il silenzio, questo sulla nuova Ferrara, ma andrei direttamente proprio più giù in Campania, dove TAV Napoli Bari, l'ombra dei Belforte, te pareva, se non era così, non basta il cuore, c'è una foto notizia sul Mattino di Napoli che parla della partita, spara come un camorrista, però ha 17 anni, lo scrive lì, insomma è facile che capitino queste cose. Sulla Gazzetta del Sud, in Calabria Hormuz Escalation e Petrolio Record, di locale hanno nuovo soliti problemi tra istituti vecchi e pochi servizi. Invece, come al solito, io andrei a vedermi anche la Toscana. La lunga agonia dei negozi, poi un cervello aretino per l'umanoide, perché adesso i droni, i robot potrebbero, chissà un robot veneto come sarebbe, quante ne dice quando si arrabbia. In Sicilia, vediamo solo un attimo la Sicilia, il giornale di Sicilia, ancora spari al CEP, tre feriti, sfida del PD a Meloni sulle preferenze, Fratelli d'Italia riflette attenzione in maggioranza, lo scrive la Sicilia, e poi insomma via via più o meno sono le notizie degli altri giornali.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

appuntamento nuovo con Serenella Salomoni. Parleremo di gelosia, ma non della solita gelosia, la gelosia digitale. Che cos'è la digitalità? Adesso l'ho un po' stracciata io. Che cos'è la gelosia digitale? Ce lo faremo spiegare da lei. Intanto voi rimanete qui al nostro macchiatone di Radio Caffè.

0: perché poi dipende, quando vanno le repliche sai com'è. Buongiorno, allora come stai?
1: Pronto? Bene, e voi? Okay. Spero di voi.
0: E noi bene, insomma, allora, la gelosia digitale. La sì. Gelosia digitale. Oggi allora, parliamo di una cosa che è abbastanza comune come genere, no?
1: Ma sai, più che altro è una cosa un po' nuova, no? Perché digitale? Perché molte persone continuamente, in maniera anche compulsiva, controllano i movimenti del partner o della partner sui social, like, commenti, nuovi follower.
0: Ma non lo fa
1: qualcuno,
0: nessuno.
1: Arriva al punto di entrare nei DM e leggere le chat.
0: Sì, infatti, sì, ma sono d'accordo. Sì.
1: Sono queste le nuove gelosie digitali, piccole sessioni alimentate dai social e dalla tecnologia. Uh-huh. E quindi è una cosa abbastanza nuova, è perché siamo in mezzo appunto a tutta questa roba che succede, che anche la gelosia cambia un po' aspetto. E quindi la gelosia digitale è una costruzione che viene proprio alimentata da tutti questi device, che sono sempre più un'estensione di noi stessi, perché i social fanno aumentare l'incertezza, perché sembrano che possano aprire a un mondo infinito di possibilità. Non hai nessun controllo e non puoi neanche sapere se effettivamente quello che c'è scritto è vero o è reale o no. Ci offrono moltissima informazione, però non ci danno nessuna spiegazione, quindi noi possiamo vedere cosa fa l'altra persona, perché lo fa, e quindi ci aumenta l'ansia. E quindi la nostra mente può proiettare fantasie, eccetera. Quindi accettare che l'altro non sarà mai completamente controllabile significa avere fiducia nell'altro, e la fiducia è il primo gradino, è il primo mattone dell'amore, della
0: ma porto. Sai che la penso, quindi, fiducia e complicità credo che siano due parole fondamentali in un rapporto, no?
1: Certo che sì, soltanto che capisci quando tu sei legato a queste cose, no? E diventi diventi anche ossessionato, lo controlli, lo vedi, lo guardi, poi la cosa diventa non reale e non è più un amore, è un controllo e basta. Quindi una relazione non diventa sicura quando sappiamo tutto dell'altro, ma quando non abbiamo bisogno di saperlo.
0: Bravissimo.
1: Perché ci sentiamo amati.
0: Sono d'accordo al 100%. Grazie Serenella. Bene. Buona giornata.
1: A voi. Presto. Ciao.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio, si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio delle altre due italiane in lizza alle 18:45, Roma a Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia, ed è tutto, a più tardi.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda in direzione Trieste fra Palmanova e Re di Puglia e fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio. Rallentamenti verso Trieste si registrano fra Cesalto e San Stino di Livenza, mentre verso Venezia si viaggia a rilento fra la Tisana e San Donà di Piave. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova e sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti con code fra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Ricordiamo dunque agli ascoltatori, per quanto riguarda la 57 tangenziale di Mestre, che fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 settembre resterà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano di Mirano Dolo. Questo per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato

0: lo svincolo di Spinea sulla A4. Ricordiamo infine che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

I giornali del Veneto, Lega manifesto di pace, lo scrive il Gazzettino, e poi caro petrolio superata la barriera dei 100 dollari. Questo per quanto riguarda i prezzi della benzina. Borgo minacciato dalla frana, lo scrive il Corriere delle Alpi. Tromba d'aria, piscina evacuata, l'abbiamo visto un po' qui e lì sui social, tribuna di Treviso. C'è la droga dietro l'esecuzione, il Mattino, qui si parla... si parla di quello che del 35enne albanese, la vittima trovata nell'auto inabissata a San Giorgio delle Pertiche, quindi questo qua sembra più che altro un regolamento di conti. L'Arena, Verona riparte la scuola con il calo demografico, oltre 1000 studenti in meno, ucciso per l'agguato a Milano, e questo lo riporta La Nuova di Venezia e Mestre. Poi sul Corriere del Veneto, 15enne uccide il padre a coltellate. Andiamo avanti con queste cose, non vorremmo mai più leggerle queste cose, ma le leggiamo continuamente. Sembra che sia una cosa, non lo so, io passo oltre, vi lascio la musica.

0: ideale, sempre.
1: Puntata di oggi con CGA Mestre, andiamo a vedere i giorni di lavoro durante l'anno. Voi direte sì, è una cosa normale, sì, però al nord si lavora molto di più che al sud. Ecco perché tutti vogliono venire al nord a lavorare. Poi ci faremo dire quanto si lavora di più proprio da Paolo Zabeo, che insieme a CGA Mestre ha fatto questa indagine. Rimanete con noi al macchiatone di Radio Caffè di oggi.

0: Luigi Amestre, bentornato amico, bentornato Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, voi avete fatto una bella indagine, al nord si lavora molto di più che al sud durante, insomma, in quantità di giorni anno. Quant'è la differenza?
1: Ma noi abbiamo calcolato che la differenza è di circa 27 giorni, quasi un mese in più di lavoro al nord rispetto al sud. Questo vuol dire che nel settentrione i lavoratori sono più staccanovisti, mentre al sud sono degli scansafatiche. No, assolutamente, e questo differenziale è dovuto al fatto che nel mezzogiorno c'è molta precarietà, molto part-time involontario, molta stagionalità, soprattutto nel turismo e nel settore dell'intrattenimento, e questo evidentemente abbassa enormemente il monte ore orario. E senza contare che c'è una grossa diffusione nel mezzogiorno di lavoro nero, quindi ore di lavoro che non vengono conteggiate nelle statistiche ufficiali. E tutto questo spiega appunto la differenza che c'è tra mezzogiorno e il settentrione.
0: Sì, ma il motivo per cui molte persone vogliono venire a lavorare al nord significa stabilità, allora questa è un altro
1: Vuol dire stabilità, vuol dire livelli di retribuzione più alti, vuol dire che hai livelli di produttività più alti, opportunità maggiori. Ma poi c'è il tema della giusta retribuzione, nel senso che c'è chi ritiene che per risolvere questa situazione dei livelli salariali bassi bisogna praticamente aumentare il salario orario, il salario minimo orario. Noi riteniamo di no, riteniamo invece che bisogna continuare nella abbassare l'IRPEF sulle retribuzioni e soprattutto contrastare la precarietà ed estendere maggiormente la diffusione della contrattazione di secondo livello, quindi agire sul welfare aziendale, sui benefit per premiare i lavoratori che lo meritano.
0: Molto molto chiaro, grazie davvero Paolo Zabeo di CGA Mestre, buona giornata.
1: Grazie a voi.

qualche notizia come al solito di economia. Il Sole 24 Ore, petrolio oltre i $100, corre il gas in Europa, allarme rosso sugli stoccaggi e c'è da preoccuparsi. Chiuse d'ufficio 1000 COP. Italia Oggi scrive questo: decreto minimi colpisce enti inattivi senza bilancio o patrimonio o senza scopo mutualistico, scioglimento attuato senza ricorrere alla nomina del liquidatore. Ma si fanno anche queste cose. Se poi vogliamo andare a vedere veloce proprio una notizia di sport, non basta Champions, il Napoli regge con l'Arsenal, poi cede, e quindi diciamo che non, purtroppo le squadre italiane non è che siano partite proprio bene con le coppe. Comunque vedremo poi le prossime partite se riusciranno a recuperare, altrimenti anche lì dopo la figuraccia della nazionale c'è anche la figuraccia dei club. Ma andiamo avanti, intanto tra poco i saluti.

Per questa puntata di oggi, 10 settembre, è tutto. Noi ci sentiamo domani mattina alle 11, sempre qui su Radio Caffè. E che dire, amici miei cari, che sia per voi una bellissima giornata di felicità. Ciao da Barry Mason, naturalmente, continuate la bella musica della giornata con noi.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati sulla 23 Palmanova Tarvisio, si viaggia rallentati per traffico intenso verso Tarvisio tra il bivio con la 4 e Udine Sud. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste, sempre il traffico intenso a provocare code verso Trieste fra

0: la barriera di Trieste-Isert in entrambe le direzioni di marcia. Parliamo quindi della 4 Brescia-Padova, per ricordare nuovamente che questa notte nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5 resterà chiuso il tratto fra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Vicenza Ovest verso Venezia. Ricordiamo infine agli ascoltatori che a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando per tenervi informati sulla situazione viabilistica da Brescia a Trieste. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ha avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio, si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio delle altre due italiane in lizza alle 18:45, Roma a Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ancora emozioni senza tempo.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 33enne marocchino con precedenti per reati in materia di droga, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Nella sua abitazione di Mira, Venezia, la squadra mobile di Padova ha sequestrato oltre 10 kg di cocaina, 7 di hashish ed 1 kg di ketamina e la somma 24.000 euro in contanti. L'uomo, dopo l'arresto e la sua identificazione, è stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dalla serata di ieri le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in provincia di Venezia per fronteggiare gli effetti del maltempo che ha interessato il territorio. Sono 40 gli interventi già effettuati, mentre sono circa 90 le richieste ancora in attesa di essere evase. Le principali criticità si registrano nella zona compresa tra San Donà di Piave, Eraclea, Ciaorle, San Giorgio di Livenza e San Michele al Tagliamento. Allagamenti, alberi abbattuti e danni provocati dall'acqua sono le principali richieste giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco. 6 le squadre provenienti dai distaccamenti di Portogruaro, San Donà di Piave, Jesolo e Mestre, impegnate con le motopompe per far fronte agli allagamenti di Scantinati e Garage. La puntata pilota di Breached, Nessun dato è al sicuro, prodotta da Giuliano Mozzato e diretta da Fabio De Nardi, è stata presentata ufficialmente nello spazio della regione del Veneto / Veneto Film Commission all'Hotel Excelsior del Lido, alla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, della Polizia di Stato, del mondo dell'istruzione, della cybersecurity e del cinema. La 6ª Commissione Consiliare Permanente della Regione del Veneto, presieduta da Enoch Soranzo, ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione amministrativa relativa ai criteri generali di riparto e assegnazione della quota di riserva del 10% del Fondo regionale di funzionamento agli ESU regionali per l'esercizio 2026. Il provvedimento, da 1 milione di euro, promosso dall'assessore all'istruzione e diritto allo studio Valeria Mantovan, è destinato alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Padova, Venezia e Verona. Questa quota completa il quadro delle risorse annuali per le spese di funzionamento, aggiungendosi ai 9 milioni di euro già assegnati nei mesi scorsi. I criteri ponderali confermati dalla Commissione per la suddivisione della riserva valorizzano in modo oggettivo il carico di servizi effettivamente erogato sul territorio. Studenti iscritti, peso 65%, calcolato sulla totalità degli iscritti al 31 gennaio 2026 tra Atenei, Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, AFAM e Scuole Superiori per Mediatori Linguistici. Ulteriori servizi per il DSU, peso 15%, spesa sostenuta dagli enti nel 2025 per orientamento, consulenza psicologica, mobilità internazionale, sussidi straordinari e contributi alloggio. Ristorazione universitaria, peso 10%. Volume complessivo dei pasti erogati nel corso del 2025, posti alloggio peso 10%, offerta residenziale garantita agli studenti per l'anno accademico dal 2024 al 2025. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime, buona continuazione su Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto.

0: tra San Giorgio di Nogaro il bivio per l'A23 e in emissione sull'A23 per chi prosegue verso Tarvisio. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia-Est e Peschiera verso Venezia, tra Peschiera e Brescia-Est in direzione Milano e si verificano code in uscita Brescia-Est per entrambe le provenienze. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Caffè.
4: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata andata di maltempo che spezza le alte temperature delle ultime settimane. Danni e disagi al nord già nella giornata di ieri. Per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia si registrano allagamenti e una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Inutile il tentativo di soccorso da parte di un carabiniere che è riuscito ad estrarla dall'abitacolo ed è finito ricoverato a sua volta. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Lombardia e Toscana. Milano esondato e rientrato il Lambro. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. L'allerta arancione della Protezione Civile interessa oggi 4 regioni, per altri territori in 12 regioni è allerta gialla. Ucraina con Putin, ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, mentre il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca annuncia intanto l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Nuovo allarme sui sistemi di AI che evolvono da soli in modo veloce e fuori controllo. Lo lancia un ricercatore di Anthropic, l'azienda di San Francisco, che si appresta a fare un debutto record in borsa e che basa la sua attività sulla sicurezza e la correttezza dello sviluppo digitale. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano già entro il 2030, dice il 27enne Jacob Coxon, che va ad ingrossare il drappello di manager ed esperti che si sono dissociati e hanno lasciato i laboratori dell'azienda. E dall'azienda conferma le preoccupazioni uno degli scienziati di spicco, Ivan Ubinger. Crediamo davvero seriamente che l'intelligenza artificiale possa uccidere tutti gli esseri umani, scrive su X. Personalmente ritengo che la probabilità sia superiore al 10% nel prossimo decennio, precisa, spiegando che Anthropic sta facendo del suo meglio, ma non dispone ancora di un piano per risolvere il problema. Calcio, si chiude oggi la 3 giorni del primo turno di Champions League dopo le sconfitte di Inter e Napoli stasera, l'esordio delle altre due italiane in lizza alle 18.45, Roma a Istanbul con il Fenerbahce, alle 21 il Como riceve l'Ipsia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto, tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 e in emissione sull'A23 per chi prosegue verso Tarvisio. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia-Est e Peschiera verso Venezia, tra Peschiera e Brescia-Est in direzione Milano e si verificano code in uscita Brescia-Est per entrambe le provenienze. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia Est e Peschiera verso Venezia e si rallenta tra Peschiera e Brescia Est in direzione Milano. Si verificano code in uscita allo svincolo di Brescia Est e in uscita allo svincolo di

0: e la barriera di Trieste-Lisert. Infine ci spostiamo sull'A23 Palmanova-Tarvisio. Nel tratto di competenza Autostrade per l'Italia si verificano code per lavori tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo.

e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.
1: Radio Caffè. Ho bisogno di qualcuno.

0: In ogni istante, in ogni momento, una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè, il est 16h58.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 33enne marocchino con precedenti per reati in materia di droga, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Nella sua abitazione di Mira, Venezia, la squadra mobile di Padova ha sequestrato oltre 10 kg di cocaina, 7 di hashish ed 1 kg di ketamina e la somma 24.000 euro in contanti. L'uomo, dopo l'arresto e la sua identificazione, è stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dalla serata di ieri le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in provincia di Venezia per fronteggiare gli effetti del maltempo che ha interessato il territorio. Sono 40 gli interventi già effettuati, mentre sono circa 90 le richieste ancora in attesa di essere evase. Le principali criticità si registrano nella zona compresa tra San Donà di Piave, Eraclea, San Giorgio di Livenza e San Michele al Tagliamento. Allagamenti, alberi abbattuti e danni provocati dall'acqua sono le principali richieste giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco. 6 le squadre provenienti dai distaccamenti di Portogruaro, San Donà di Piave, Jesolo e Mestre, impegnate con le motopompe per far fronte agli allagamenti di scantinati e garage. La puntata pilota di Breached, Nessun dato è al sicuro, prodotta da Giuliano Mozzato e diretta da Fabio De Nardi, è stata presentata ufficialmente nello spazio della regione del Veneto / Veneto Film Commission all'Hotel Excelsior del Lido, alla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, della Polizia di Stato, del mondo dell'istruzione, della cyber security e del cinema. Nella corso della serata di ieri i carabinieri della compagnia di Este hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale Carabinieri di Padova con l'obiettivo di contrastare i furti in abitazione e i reati predatori in generale. Il servizio si è concentrato nei comuni di Este, Ponso e Borgo Veneto con l'intensificazione delle attività perlustrative nella fascia oraria pomeridiana / serale. Nel corso dell'operazione, che ha visto l'impiego di diverse pattuglie delle stazioni dipendenti insieme agli equipaggi del NORM, aliquota radiomobile della compagnia di Este, sono state perlustrate le zone residenziali più esposte al fenomeno e presidiate con appositi posti di controllo le principali arterie stradali. Il bilancio complessivo dell'attività conta 44 persone identificate, 40 veicoli controllati, 4 esercizi pubblici ispezionati, oltre a 4 persone denunciate, altrettante patenti ritirate e una persona segnalata al prefetto in qualità di assuntore. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia Est e Peschiera verso Venezia e si rallenta tra Peschiera e Brescia Est in direzione Milano. Si verificano code in uscita allo svincolo di Brescia Est e in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Inoltre, sempre per traffico intenso, si rallenta con code tra il bivio per la 22 e Soave in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste si procede in colonnati per ostruzioni sulla carreggiata in direzione Trieste. Tra Cessalto e Porto Gruaro, code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Infine ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio. Nel tratto di competenza Autostrade per l'Italia si verificano

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Martedì l'Inter a Madrid, ieri il Napoli in casa con due sconfitte su due incontri. La Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per le italiane, almeno come risultati. E se i nerazzurri in casa Real hanno comunque ben figurato, il Napoli al Maradona è finito KO con l'Arsenal dopo una gara tutta in difesa, incassando la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa. Resta ottimista Max Allegri.
1: Ragazzi, devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprendiamo. Ora intanto pensiamo a fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto. Risistemare la classifica, io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite, c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
0: Oggi il testimone passa alle altre due italiane in lizza. La Roma, che torna nella Coppa più bella dopo 7 anni, inizia il cammino a Istanbul col Fenerbahce, il via alle 18.45. Appuntamento invece alle 21 per il debuttante Como, che riceve il Lipsia. L'approccio dei due tecnici Gasperini e Fabregas.
2: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le

0: Però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro e approfittare questo momento per imparare e per crescere.
1: Oltre le gare delle italiane, il programma di oggi che chiude il primo turno del Maxi Girone prevede alle 18.45 PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku e Slavia Praga Lens. E siamo già alla vigilia della quarta giornata di campionato che si aprirà domani con Venezia-Fiorentina. Le tre capolista in campo sabato, la Lazio ospita il Milan e lunedì con la Roma in trasferta a Torino e l'Inter in casa con l'Udinese. Tutto pronto a Napoli per il debutto dell'Italia negli europei maschili di pallavolo. In tribuna il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nello scenario di Piazza del Plebiscito, gli azzurri affrontano dalle 21 la Svezia. Affascinato dal palcoscenico il CT De Giorgi, resta focalizzato sul campo il capitano Simone Giannelli.
2: Veramente il contesto è unico, è una cosa, non ce lo immaginavamo, cioè, abbiamo visto delle foto, però quando sei dal vivo lì c'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento. Il fatto di essere protagonisti ci rende orgogliosi.
3: C'è da godersi la cornice, però poi sappiamo che conta quello che si fa in campo. Nel momento in cui cominceremo a giocare sarà subito da mettere pressione a fare il nostro gioco fin dall'inizio.
1: Gli azzurri si sposteranno poi a Modena per le altre partite del girone, nell'ordine con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Le migliori quattro di ogni gruppo passeranno agli ottavi. Il torneo proseguirà ad eliminazione diretta fino alla finale del 26 settembre a Milano. Siamo alla vigilia di un altro weekend di Formula 1, reduce dallo spettacolo di Monza con la vittoria del leader iridato Kimi Antonelli, il mondiale è a Madrid per il Gran Premio di Spagna, domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Tennis, dopo le 5 edizioni disputate a Milano tra il 2017 e il 2022, le Next Gen ATP Finals tornano in Italia. Il torneo che mette di fronte i migliori under 20 del mondo si disputerà dal 9 al 13 dicembre al Pala Calafiore di Reggio Calabria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia Trieste, a causa di forti temporali, si verificano code a tratti tra Meolo Roncade e Porto Gruaro in entrambi i sensi di marcia e incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Per traffico intenso segnaliamo code in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Castellana e tra Terraio ed il Bivio per la 27 Mestre-Belluno, mentre verso Padova code tra Miranese e Marghera. Traffico intenso anche sulla Brescia-Padova, si verificano per questo rallentamenti tra Soave e Grisignano in entrambe le direzioni, rallentamenti con code tra il Bivio per la A22 del Brennero e Sirmione in direzione Milano e tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio in direzione Venezia e incolonnamenti all'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine sul tratto della A23 Palmanova a Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo lunghe code presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine per traffico intenso e per precedenti lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio. Con

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, è stato risolto da pochi minuti sulla Brescia-Padova il precedente incidente avvenuto tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Permangono code in smaltimento in questo tratto per il traffico accumulato. Per traffico intenso invece si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano e per maltempo tra il bivio tra la Pedemontana Veneta e Soave San Bonifacio. Per lo stesso motivo si verificano rallentamenti anche tra Somma Campagna e la Pedemontana Veneta per chi viaggia verso Venezia, mentre per maltempo segnaliamo sulla Venezia Trieste code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza verso Trieste e tra Latisana e San Donà di Piave verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

te. Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Café.
0: Radio Café, Local News.
2: Local News.
3: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Café. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 33enne marocchino con precedenti per reati in materia di droga, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Nella sua abitazione di Mira, Venezia, la squadra mobile di Padova ha sequestrato oltre 10 kg di cocaina, 7 di hashish ed 1 kg di ketamina e la somma 24.000 euro in contanti. L'uomo, dopo l'arresto e la sua identificazione, è stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dalla serata di ieri le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in provincia di Venezia per fronteggiare gli effetti del maltempo che ha interessato il territorio. Sono 40 gli interventi già effettuati, mentre sono circa 90 le richieste ancora in attesa di essere evase. Le principali criticità si registrano nella zona compresa tra San Donà di Piave, Eraclea, San Giorgio di Livenza e San Michele al Tagliamento. Allagamenti, alberi abbattuti e danni provocati dall'acqua sono le principali richieste giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco. Sei le squadre provenienti dai distaccamenti di Portogruaro, San Donà di Piave, Jesolo e Mestre, impegnate con le motopompe per far fronte agli allagamenti di scantinati e garage. Nella corso della serata di ieri i carabinieri della compagnia di Este hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale carabinieri di Padova, con l'obiettivo di contrastare i furti in abitazione e i reati predatori in generale. Il servizio si è concentrato nei comuni di Este, Ponso e Borgo Veneto, con l'intensificazione delle attività perlustrative nella fascia oraria pomeridiana barra serale. Nel corso dell'operazione, che ha visto l'impiego di diverse pattuglie delle stazioni dipendenti insieme agli equipaggi del NORM, aliquota radiomobile della compagnia di Este, sono state perlustrate le zone residenziali più esposte al fenomeno e presidiate, con appositi posti di controllo, le principali arterie stradali. Il bilancio complessivo dell'attività conta 44 persone identificate, 40 veicoli controllati, 4 esercizi pubblici ispezionati, oltre a 4 persone denunciate, altrettante patenti ritirate e una persona segnalata al prefetto in qualità di assuntore. È stato un incontro di profonda emozione quello vissuto questa mattina presso la sede del comando provinciale carabinieri di Padova, dove il maggiore Stefania Riscolo, comandante della compagnia di Padova, ha voluto incontrare i primi cittadini del territorio in concomitanza con il suo prossimo trasferimento a un altro importante e prestigioso incarico. A breve, infatti, l'ufficiale lascerà Padova per trasferirsi a Roma presso la scuola ufficiali. All'incontro hanno preso parte, accompagnati dai rispettivi comandanti di stazione, i sindaci dei comuni che ricadono sotto la giurisdizione della compagnia di Padova: Noventa Padovana, Vigonza, Villanova di Campo San Piero, Cadoneghe Limena, Villafranca Padovana, Selvazzano Dentro, Saccolongo, Mestrino, Campodoro, Veggiano e Vigo d'Arzere. Nel corso dell'appuntamento si è tenuto uno scambio di auguri per il futuro dell'ufficiale, accompagnato dai ringraziamenti per l'eccellente lavoro svolto sul territorio. I vigili del fuoco di Belluno stanno intervenendo oggi, giovedì 10 settembre, in località Passo Staulanza, nel comune di Borca di Cadore, a seguito di una frana che ha interessato l'area del parcheggio e un tratto della strada silvo-pastorale che conduce al rifugio Città di Fiume. Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento volontari di Selva di Cadore, stanno operando per la valutazione dello stato dei luoghi, unitamente al personale cinofilo specializzato impegnato nelle attività di bonifica dell'area, al fine di escludere la presenza di persone coinvolte. Sul posto anche il sindaco di Borca di Cadore per un sopralluogo congiunto con i tecnici intervenuti. Le operazioni di verifica sono tuttora in corso. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Café.
0: Radio Café, Local News.
4: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo traffico rallentato per traffico intenso tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Per lo stesso motivo si verificano rallentamenti anche sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova dalle ore 22 di stasera alle ore 5 di domani mattina verrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest rimarranno chiuse le entrate in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Gas.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Sul testo il governo si era rimesso all'aula. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Rimaniamo compatti, rivendica la maggioranza. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
6: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni e il centrodestra. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
7: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
5: La Banca Centrale Europea oggi ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando quello sui depositi al 2,5%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona salita al 3% ad agosto per via dei rincari energetici. La presidente Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%. Nel breve e nel medio periodo i rischi restano orientati verso l'alto per le tensioni geopolitiche globali, le incertezze sui mercati dell'energia e le pressioni salariali. E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro-nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, 2 studenti feriti nel Frusinate. Bomba d'acqua anche su Roma, dove si segnalano diversi allagamenti. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine, dopo il grande caldo ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Oggi allerta arancione e rischio idrogeologico per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel Torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore. È sondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo 2 studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. I due sono ora ricoverati in pronto soccorso. Per raggiungerli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto segare i rami e creare una via d'uscita. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
5: L'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva. Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. Duro sfogo della mamma, andrà sempre peggio finché non si interverrà in modo duro e corretto. Il servizio è di Barbara Beghelli.
9: Sconto di pena di 18 mesi pari a 15 anni e mezzo di carcere è la condanna assegnata oggi dalla Corte d'Appello di Bologna all'ex fidanzato di Aurora Tila.

0: la minore età della vittima e della relazione affettiva con la stessa. Nella prima udienza del processo d'appello lo scorso 13 luglio, il ragazzo, che oggi non ha assistito all'udienza mentre era presente la madre della vittima difesa dall'avvocato Emilio Malaspina, aveva confessato l'omicidio tramite dichiarazioni spontanee in videocollegamento. Aurora aveva 13 anni, la più giovane vittima di femminicidio in Europa, ha detto oggi Malaspina, che dopo la pronuncia della sentenza ha affermato che la famiglia è molto insoddisfatta, soprattutto per la richiesta di uno sconto di pena fatta dalla Procura Generale. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni.
1: Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia lo scorso ottobre, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori del faccendiere, che avevano chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito nel Potentino. I giudici hanno confermato tutte le accuse, compresa l'aggravante del metodo mafioso. Calcio: 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo: le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile, che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico in questi minuti procede scorrevole lungo i percorsi del nord-est. Vi informiamo che da stanotte e nelle notti di venerdì 11 e sabato 12 settembre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo verrà chiuso lo svincolo di uscita della stazione di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione, con deviazione del traffico alla stazione di Spinea sulla A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 10 settembre. Non sono segnalati particolari disagi lungo i percorsi di nostra competenza ed il traffico procede infatti scorrevole. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova fino alle ore 5 di domani mattina rimarrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia e fino alle ore 5 rimarranno chiuse anche le entrate di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Fino alle ore 6 di domani mattina invece, sempre per lavori, rimarrà chiusa anche l'entrata di Montebello per chi viaggia verso Milano. Per rimanere aggiornati sulla viabilità da Brescia a Trieste vi invitiamo a scaricare l'applicazione gratuita Infoviaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina venerdì 11 settembre. Buona serata e buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: better time. But I let you in my heart. But I let you in my heart.
1: Radio Café Elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
2: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo.